se non posso, ma se non posso, ma se non posso. Fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto, la sotto, viene il